0: Där hittar vi.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.